0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

momento chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

momenti travolgenti, sentimenti veri, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quell'alchimia che nasce tra due persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono all'unisono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

0: Buongiorno, giovedì 21 di maggio 2026, Branco e le stelle. Cari amici dell'Ariete, oggi nasce un aspetto molto bello per l'amore con la luna in Leone. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i superiori, con le autorità, è un momento buono. Toro, l'uscita del sole provoca sempre agitazione, lascia un po' di stress, soprattutto perché coincide con la luna che è agitata per voi in Leone, per la casa, per il matrimonio. Programmate qualcosa di leggero, qualcosa di piacevole per questa sera. Gemelli, non ci sono pianeti in discordia con voi. Plutone in acquario, ottimo nei confronti del vostro sole appena entrato. Marte è dietro di voi, può dare qualche problema, anche qualche stanchezza di troppo. Cancro, il sole è in una posizione silenziosa per un mese. La luna, una grande luna oggi nel settore delle proprietà, è buona per siglare un qualsiasi accordo commerciale. Allontanatevi, Cancro, da situazioni private o professionali che non sono ormai in sintonia con il vostro modo di essere. Saluto adesso Leone, che inizia la stagione dei gemelli, vostro amico che nel vostro oroscopo occupa una posizione molto importante, quella delle relazioni sociali, degli incontri, delle amicizie. Vergine, grande trionfo già alla fine di questa settimana, quando avrete il vostro primo quarto di luna, un nuovo amore per voi. Bilancia, ritrovate la semplicità che fa parte del vostro carattere, dovrebbe almeno. Sarà così molto più facile ottenere successo nel lavoro e nelle finanze. Una nuova energia arriva con il sole in gemelli, ma soprattutto ottimismo. Scorpione, due cambiamenti a vostro favore. Il sole che esce dal toro, finisce l'opposizione, e poi soprattutto questa Venere in cancro che, ripeto, non è solo amore, è anche fortuna in affari, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Sagittario, inizia opposizione del sole, però è nella settima casa e quindi qui dobbiamo stare un po' attenti nei rapporti anche del matrimonio. Capricorno, luna molto positiva oggi è diventata, no? Così è con lei, cambia. Ieri cancro, oggi leone. Aumenta il lavoro, però aumenta anche il guadagno. Prendetevi un momento solo per voi, esaminate il problema di come dirigere la vostra vita. Acquario, visto che siete bravi, perché non trovate nuove parole in amore, nuove parole in famiglia, con i vostri genitori soprattutto? Pesci, l'amore vostro è come le ginestre della brughiera, colorato di giallo. Siete gelosi voi, ma è geloso anche chi vi ama. E grazie della vostra attenzione. Ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi piace molto. Ha detto lo studioso, ho un bel cercare la verità nelle masse. Io la incontro soltanto quando la incontro nelle persone, negli individui. Anch'io, miei cari ascoltatori, odio le masse e il suffragio universale. Non amo che l'arte e me stesso.
1: Tutta la notte, canzoni da

Lionel Richie con Say You Say Me alle 5:59 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, sarò con te fino alle 9, ti accompagnerò in questo risveglio lento, con calma. Noi come sempre la sveglia la iniziamo con gli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Cristoforo, quindi noi facciamo gli auguri a chi porta questo nome, ma tanti auguri li facciamo anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 21 maggio. Dobbiamo tornare proprio indietro nel tempo per ricordare il primo personaggio famoso, perché dobbiamo arrivare fino al 4 a.C. per scoprire che nasceva il grande scrittore e filosofo latino Seneca, tanto temuto dagli studenti del liceo. Tra l'altro quest'anno al classico è uscito latino come prova di maturità, e quindi Seneca potrebbe dare del filo da torcere, ma speriamo di no. Mentre tornando ai nostri giorni facciamo gli auguri a Gali, il cui nome sta circolando parecchio in questi giorni perché potrebbe essere uno dei prossimi giudici di X Factor al posto di Achille Lauro, che sappiamo ha lasciato, però ancora non c'è nessuna certezza. Poi auguri all'attore Lino Guanciale, che si è fatto conoscere ed è diventato molto amato dal pubblico grazie a diverse serie TV, tra cui per esempio Che Dio ci aiuti o Il commissario Ricciardi. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 21 maggio. Nel 1904 veniva fondata a Parigi la FIFA. Nel 1927 Charles Lindbergh completava il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria. È un grande pioniere. E per finire, nel 2001 le Nazioni Unite proclamavano la giornata mondiale per la diversità culturale per il

0: dialogo e lo sviluppo. Quindi oggi è una giornata molto importante perché la diversità culturale è assolutamente da rispettare.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Amare significa ammirare con il cuore. Ammirare e amare con la mente.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.

0: Più passa il tempo e più aspettiamo il ritorno di Adele. Non vediamo l'ora di sentirla con musica nuova. Intanto l'abbiamo riascoltata con Chasing Pavements su Dimensione Sono Soft. Sono le 6:17 minuti. Siamo pronti come ogni mattina ad ascoltare i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: Flotilla il video shock del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia gli attivisti, Mattarella, trattamento incivile, Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, pretendiamo le scuse. Netanyahu prende le distanze, ha sbagliato ma il nostro diritto fermarli, condanna unanime degli Stati Uniti e dell'Unione Europea nelle prossime ore il rientro. Firenze, 15enne legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, si diceva pronto ad agire nel mirino, anche il Vaticano era già stato collocato in comunità per lo stesso reato. Studente accoltellato a Milano, condannato a 20 anni, il giovane che gli provocò una lesione permanente, il complice a 10 mesi, in aula l'abbraccio della vittima ai suoi aggressori. Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto per 3-0 il Friburgo, terza coppa europea conquistata dal club inglese, in tribuna a festeggiare anche il principe William.
0: E complimenti a loro, grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina, mentre tra poco con gli amici di Trebi Meteo scopriremo quanto caldo farà oggi, perché ormai è arrivato l'anticiclone e dobbiamo prepararci.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Progedil.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it.

0: 6006 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro, con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
1: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni, da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
4: Esiste un luogo dove il vento sussurra tra le foglie e la natura si trasforma in bellezza. È il Museo Diffuso del Bosco di Rocca di Papa. 5 opere d'arte segrete immerse nel verde più profondo. E per il palato, lasciati viziare dai sapori autentici della baita, l'angolo goloso del territorio. Ti aspettiamo tutti i weekend fino al 25 ottobre. L'Incanto è a due passi da Roma. 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni favorirà generale stabilità sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche sul Lazio, con una giornata di giovedì all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Tanto solo anche in questo weekend, o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma la nota saliente, le temperature in salita. Proprio nel fine settimana sono attesi punte anche di 29-30 gradi, attesi 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Dimensione Suono Soft.

0: Io sfido chiunque a non aver cantato insieme a Raffa, a non aver almeno mosso la testa a tempo per stargli dietro, perché questo è l'effetto che fa sempre, nonostante gli anni che passano, perché questo pezzo è del 1989, ma sembra di ieri. Tripretendo su Dimensione, suono soft.
1: Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: meraviglia questo sax in sottofondo. Gli Spandau Ballet con Through the Barricades alle 6:41 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Vorrei iniziare questo appuntamento Good Life con una domanda un po' bizzarra. Ma tu mangi a colori? Che lo so, magari ti stai chiedendo, ma che sta dicendo questa? Che vuol dire? Sembra sì una cosa senza senso, però in realtà è una domanda per parlare di benessere quotidiano, perché per parlare di alimenti e colori diversi interviene la scienza per dirci, ce lo ripete in realtà da anni, che i colori nel piatto sono una forma assoluta di prevenzione e ognuno racconta una storia diversa, ogni colore ha una storia. Per esempio il rosso dei pomodori e delle fragole porta licopene antiossidanti, il verde degli spinaci e dei broccoli è ricco di clorofille e folati, il giallo delle pesche e dei peperoni contiene carotenoidi che proteggono la vista. Vogliamo continuare? Ma sì, dai, il viola dei mirtilli è un concentrato di antociani, amici del cervello. Poi ci sono anche diverse storie che raccontano in generale di vita e salute. Per esempio, negli anni 90 un gruppo di ricercatori americani ha lanciato la campagna Five a Day, 5 al giorno, invitandoci a mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Il risultato è stato così sorprendente che oggi è diventato uno standard internazionale. Eppure, nonostante tutto, la maggior parte delle persone non raggiunge nemmeno 3 porzioni al giorno di frutta e verdura, capito? La verità è che frutta e verdura non sono solamente cibo sano, sono energia immediata, sono idratazione naturale, fibre che aiutano l'umore, ma soprattutto la digestione, e poi sono un modo semplice per volersi bene. Quindi mangiare più colori e più frutta e verdura è un'abitudine che dovremmo imparare a fare nostra, perché è quell'atto di cura quotidiana senza controindicazioni che sicuramente ci farà stare meglio. E allora proviamoci. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Su questo acuto finale potremmo avere dei problemi a starli dietro, però poi per il resto l'abbiamo cantata tutta questa canzone meravigliosa di Eros Ramazzotti insieme ad Antonella Bucci. Amarti è l'immenso permesso, Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Abbiamo già terminato la prima ora, ce ne restano altre due da affrontare con calma, e tra poco con calma ascolteremo anche le ultime

0: passa la tua valutazione su progedil.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
7: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
8: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
9: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
10: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. Due giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.
11: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli attivisti della Global Flotilla arrestati dall'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali. In loro solidarietà si è svolto ieri pomeriggio un presidio in piazza Montecitorio. Indignato il capo dello Stato, un trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro. Le parole di Mattarella: chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. La reazione del sindaco Gualtieri. Intanto gli attivisti italiani oggi saranno trasferiti in Grecia o in Turchia. Un tassista ha rifiutato la corsa di una donna disabile con cane guida e l'ha aggredita. La denuncia è di una 48enne ipovedente affetta da sordità totale. L'episodio a Piazza Mancini, ad aiutarla un altro conducente. L'omicidio di Marco Gianni a Pontina nel 2023, la Cassazione conferma l'ergastolo per Riccardo Di Girolamo. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa che chiedeva l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e dello stalking. Caso Del Mastro, confermata in appello la condanna a 8 mesi. L'accusa è di rivelazione di segreti di ufficio in relazione al caso dell'anarchico Cospito. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Trasporti, giro di vite dell'ATAC contro chi non paga, in arrivo gli esattori privati. Nei primi 3 mesi del 2026 il numero dei passeggeri controllati è cresciuto del 4%, in aumento anche il numero delle sanzioni, oltre 45.000. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

pianoforte, violino, batteria.

0: Sì, perché i ricordi sono importanti e ce lo ricordano anche Maroon 5 con Memories su Dimensione Suono Soft. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. E anche tu puoi aiutare Peter Pan donando semplicemente il tuo 5 per 1000. Davvero non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma Via Martana, Piazza Conca d'Oro, Monte Sacro Metro B e in Viale di Valle Aurelia, Metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in Via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
11: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 23 maggio, Quartetto d'Archi Guadagnini.
12: Non ci credo, non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
12: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie, Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
19: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
20: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. Due giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.
21: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia super per DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
22: Dimensione suono soft.

0: senti che bel rumore.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft. Wanna make a change for once in my life.

0: Michael Jackson con Man in the Mirror su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buongiorno da Laura Buono. Hai presente quella sensazione per cui pensiamo che per stare bene servano il weekend perfetto, la vacanza zen, il ritiro detox sulle montagne, cose così? E invece sappi che non è vero. La scienza ci viene in soccorso e ci dice calma, molta calma, forse basta un caffè bevuto bene o anche una canzone o una passeggiata di 10 minuti. Si chiamano micro gioie, cioè quei piccoli momenti che sembrano insignificanti ma che a quanto pare fanno un lavoro enorme proprio sul nostro cervello. Uno studio americano infatti ha studiato più di 22.000 persone e ha capito che queste mini pause migliorano l'umore, il sonno e addirittura le relazioni. E la classifica italiana devo dire che è meravigliosamente semplice. Noi al primo posto abbiamo messo appunto il caffè, poi la musica, la camminata sotto casa e la telefonata veloce a qualcuno che ci fa stare bene. Non potrei essere più d'accordo, davvero. Comunque mi piace molto questa idea per cui non dobbiamo per forza inseguire la felicità in formato gigante, anche perché spesso quella non arriva, no? Alziamo troppo spesso l'asticella e inseguiamo sogni di felicità che poi non si realizzano, sogni irraggiungibili, e invece magari la felicità ce l'abbiamo lì a portata di mano in quei 60 secondi in cui il telefono non vibra, il caffè è caldo e ce lo godiamo e nessuno ci disturba con domande irritanti. Ecco, tutto sta però nel crearsele queste micro pause, sta a noi ritagliarci i momenti di felicità. Dai, mettiamo da parte le scuse e facciamolo. Però intanto mi faceva piacere stilare la classifica degli ascoltatori di Dimensione Suono Soft per quanto riguarda queste micro gioie. Qual è la micro gioia tua quotidiana che ti rimette in pace col mondo, che ti fa stare bene anche solo per pochi minuti? Dimmelo al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Abbiamo scoperto che per la scienza non dobbiamo ricercare la felicità in grande formato, ma ci bastano le micro gioie, magari quotidiane, per stare bene ed essere veramente felici. Hanno stilato una classifica di queste micro gioie a seconda dei paesi e l'Italia va sul semplice. A noi basta un buon caffè, la buona musica, una bella passeggiata e una telefonata breve con le persone che ci fanno stare bene. Però ho detto, facciamo anche noi la nostra controclassifica degli ascoltatori di Dimensione Suono Soft e vediamo un po' che cosa mi avete detto.
1: Ciao Laura!

0: sono Virginia.
1: Ciao.
0: La mia amica gioia è dormire in macchina dopo scuola.
1: Sì.
0: Ho 7 anni.
1: Hai 7 anni, ti dico un segreto, Virginia. Anche a me piace tantissimo dormire in macchina, anche se di anni ce ne ho molti più di te. Buona scuola.
2: Buongiorno a tutti, Ilaria da Roma.
1: Ciao.
2: La mia microgioia, se c'è il sole, mettermi un 5 minuti al sole mi rigenera. Sarà che sono nata di luglio e quindi in un giorno di sole.
1: Ce l'hai nel DNA.
2: D'inverno la cioccolata prima di andare a dormire.
1: Buona.
2: Me la sono proprio meritata.
1: Eh sì.
2: Un bacione a tutti, buona giornata.
1: Anche più di un pezzetto, secondo me, ti meriti.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Ho la fortuna di vivere vicino al mare, anche se da poco tempo. E appena posso.
1: Che fai?
3: Faccio delle bellissime camminate. Bellissime,
1: brava.
3: Veramente belle.
1: Belle.
3: Grazie, ciao a tutti.
1: Respirando lo iodio che fa molto bene.
4: Buongiorno, dimensione sono soft.
1: Ciao.
4: La mia microgioia personale è quando sto con le gambe sotto al tavolo,
1: cioè
4: quando, come si dice a Roma, si inforchetta.
1: Ecco.
4: Un saluto, Stefano da Roma.
1: Quando si mangia cose buone, soprattutto, si sta sempre bene.
5: Buongiorno Laura.
1: Ciao.
5: E pensando a cosa mi fa stare bene, quando riesco a fare una passeggiata con mia madre, tranquille, così un'oretta a chiacchierare tra di noi. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Perché la mamma è sempre la mamma.
6: Buongiorno, Claudio da Roma.
1: Ciao.
6: Per me la microgioia attualmente è formata da un trittico.
1: E sentiamo, va.
6: Divano, buon caffè e musica. Microgioia.
1: Ti piace vincere facile, più che microgioia, questa è una grande gioia, perché poi se sommi tante microgioie alla fine viene fuori una grande gioia. E allora, a proposito di musica da ascoltare, adesso c'è la splendida Fiorella Mannoia.

0: quello che le donne non dicono su Dimensione Sono Soft. A proposito di micro gioie, Alessandra scrive: percorso casa lavoro in bicicletta percorrendo il centro di Roma. Mi invidio da sola. Un po' ti invidiamo anche noi, Alessandra. I progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro, Monte Sacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro, oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F-Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Fiditalia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Roma eterna.
11: E il caldo pure?
12: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
13: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
16: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 30 serate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
0: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
2: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU WiFi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli attivisti della Global Flotilla arrestati dall'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali. In loro solidarietà si è svolto ieri pomeriggio un presidio in piazza Montecitorio. Indignato il capo dello Stato, un trattamento incivile che tocca un livello infimo opero di un ministro, le parole di Mattarella. Chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali, la reazione del sindaco Gualtieri. E intanto gli attivisti italiani oggi saranno trasferiti in Grecia o in Turchia. La carta d'identità elettronica, sabato 23 e domenica 24 maggio, nuovo Open Day con prenotazione nei municipi secondo, settimo, undicesimo, negli ex punti turistici, nella sede di Via Perrosselli e nel nuovo Identity Point in Via di San Teodoro. Obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di domani mattina sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Stellantis, oggi il giorno del piano industriale. Stamattina all'alba i lavoratori sono rientrati nella fabbrica del Cassinate, ma solo per due giorni. È incognita sulla prossima settimana e intanto la regione ha stanziato 2 milioni di euro per lo sviluppo industriale dell'area. Scuola, domani torna la notte bianca delle scuole aperte, giunta quest'anno alla quarta edizione. Oltre 130 gli istituti aperti per una serata di spettacoli, cultura e musica, ospiti da Garrone a Silvestri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: L'anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni favorirà generale stabilità sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche sul Lazio, con una giornata di giovedì all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Tanto solo anche in questo weekend, o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma la nota saliente, le temperature in salita. Proprio nel fine settimana sono attesi punte anche di 29-30 gradi, attesi 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
8: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno. No.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Un amore nato nei meandri della rete che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita. Ti amo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il per sempre a volte spaventa, a volte può essere un rifugio a cui cerchiamo di aspirare. Per sempre Nina Zilli su Dimensione Suono Soft. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre a derogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di ben 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it. E ricorda che Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.000.

0: 1700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
10: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
9: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
10: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
9: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
10: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
11: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
12: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
14: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dire Straits con Romeo and Juliet su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sono le 8:36 minuti, ho già srotolato il tappeto rosso e quindi direi che siamo pronti per accogliere la nostra star del mattino, nel vero senso della parola, la nostra stella, il nostro punto fisso da seguire con tutti i suoi consigli. Ovviamente sto parlando di Branco e allora sentiamolo segno per segno.
1: Buongiorno, giovedì 21 di maggio 2026, Branco e le stelle. Cari amici dell'Ariete, oggi nasce un aspetto molto bello per l'amore con la luna in Leone. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i superiori, con le autorità, è un momento buono. Toro, l'uscita del sole provoca sempre agitazione, lascia un po' di stress, soprattutto perché coincide con la luna che è agitata per voi in Leone, per la casa, per il matrimonio. Programmate qualcosa di leggero, qualcosa di piacevole per questa sera. Gemelli, non ci sono pianeti in discordia con voi. Plutone in acquario, ottimo nei confronti del vostro sole appena entrato. Marte è dietro di voi, può dare qualche problema, anche qualche stanchezza di troppo. Cancro, il sole è in una posizione silenziosa per un mese. La luna, una grande luna oggi nel settore delle proprietà, è buona per siglare un qualsiasi accordo commerciale. Allontanatevi, Cancro, da situazioni private o professionali che non sono ormai in sintonia con il vostro modo di essere. Saluto adesso Leone, che inizia la stagione dei gemelli, vostro amico che nel vostro oroscopo occupa una posizione molto importante, quella delle relazioni sociali, degli incontri, delle amicizie. Vergine, grande trionfo già alla fine di questa settimana, quando avrete il vostro primo quarto di luna, un nuovo amore per voi. Bilancia, ritrovate la semplicità che fa parte del vostro carattere, dovrebbe almeno. Sarà così molto più facile ottenere successo nel lavoro e nelle finanze. Una nuova energia arriva con il sole in gemelli, ma soprattutto ottimismo. Scorpione, due cambiamenti a vostro favore. Il sole che esce dal toro, finisce l'opposizione, e poi soprattutto questa Venere in Cancro che, ripeto, non è solo amore, è anche fortuna in affari, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Sagittario, inizia opposizione del sole, però è nella

0: settima casa, e quindi qui dobbiamo stare un po' attenti nei rapporti anche del matrimonio. Capricorno, luna molto positiva oggi è diventata, no? Così è con lei, cambia. Ieri Cancro, oggi Leone. Aumenta il lavoro, però aumenta anche il guadagno. Prendetevi un momento solo per voi. Esaminate il problema di come dirigere la vostra vita. Acquario, visto che siete bravi, perché non trovate nuove parole in amore, nuove parole in famiglia, con i vostri genitori soprattutto? Pesci, l'amore vostro è come le ginestre della brughiera, colorato di giallo. Siete gelosi voi, ma è geloso anche chi vi ama. E grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi piace molto, ha detto lo studioso. Ho un bel cercare la verità nelle masse, io la incontro soltanto quando la incontro nelle persone, negli individui. Anch'io, miei cari ascoltatori, ovvio, le masse è il suffragio universale. Non amo che l'arte e me stesso.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: ci piacerebbe vivere senza orologio, senza guardare il tempo che scorre, e invece il tempo inesorabilmente scorre. Siamo arrivati alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme sulle note di Ornella Vanoni, senza fine su Dimensione Suono Soft. Dai che tra poco ci salutiamo. In un mondo che cambia, la salute resta la priorità. Nella clinica Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Dopo 19 anni, Villa Flora, uno dei parchi storici di Portuense, tornerà a splendere. Dal prossimo 25 maggio partiranno i lavori di restauro del casino nobile e degli edifici annessi, che diventeranno spazi culturali di coworking e una biblioteca. Previsto anche il recupero delle aree verdi. Domani torna la notte bianca delle scuole aperte con l'apertura degli istituti scolastici oltre l'orario ordinario. Per un'intera serata, oltre 120 scuole in tutta la città, dal centro alle periferie, si animeranno con laboratori, spettacoli, attività artistiche e percorsi creativi. Sabato e domenica in piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana del Festival Treccani della Lingua Italiana. In programma incontri, eventi, dibattiti dedicati alla parola chiave dialogo, richiamando la necessità di costruire relazioni autentiche. Per info vai su comune.roma.it.
11: Roma eterna.
12: E il caldo pure!
13: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
14: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
13: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
17: Da Leonor

0: benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
3: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
6: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
3: In più viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
6: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
3: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
7: Gruppo AutoEquip.it. L'usato che fa la differenza.
8: MDClima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Caso del Mastro, confermata in appello la condanna a 8 mesi. L'accusa è di rivelazione di segreti d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Cospito. La procura generale aveva chiesto l'assoluzione. Maxi confisca da 5 milioni da parte della Guardia di Finanza ad un imprenditore accusato di usura ed estorsioni. Sequestrati immobili, società e conti a Cassino dopo le indagini su prestiti illegali e attività illecite protratte per oltre 10 anni. Insulti online alla sindaca di Latina Celentano, in due sono accusati di diffamazione aggravata. L'episodio risale al 2024, quando la prima cittadina venne presa di mira nei commenti ad una video intervista. Secondo l'accusa sono espressioni gravemente lesive. Trasporti, giro di vite dell'ATAC contro chi non paga, in arrivo gli esattori privati. Nei primi 3 mesi del 2026 il numero dei passeggeri controllati è cresciuto del 4%, in aumento anche il numero delle sanzioni, oltre 45.000. Sabato 23 maggio torna la notte dei musei di Roma. Dalle 20 alle 2 della notte 70 spazi culturali della città, tra cui tutti i musei civici di Roma Capitale, saranno eccezionalmente aperti per ospitare 150 eventi di intrattenimento e approfondimento. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Grazie a Salvatore Lordi, noi ci siamo arrivati al termine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Dai che ce l'abbiamo fatta anche oggi, domani è venerdì, si avvicina il weekend, è tutto in discesa e soprattutto anche la mattinata adesso è in discesa, perché arriva poi la compagnia di Francesco Cavuoto con il suo sorriso e la sua simpatia fino alle 13 qui su Dimensione Suono Soft. E allora ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e noi, se vuoi, ci risentiamo domani mattina tra le 6 e le 9. Mi trovi sempre qui puntuale, io ti aspetto quando vuoi, raggiungimi quando ti svegli, quando ti va, insomma io sono qui, ti aspetto, ciao.
11: Parole e canzoni d'amore, un appuntamento in collaborazione con...
12: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero, custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale, un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
14: Ci si innamora sempre per la persona più inaspettata, nel momento più inaspettato e talvolta per la ragione più inaspettata.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Avril Lavigne, I'm with you. Avril Lavigne alle 9:15 del mattino è la giusta carica per affrontare al meglio questo giovedì gnocchi su Dimensione Suono Soft. E visto che domani non ci sono, o meglio non ci sarò, ma ci faccio sempre, non ci sono ma ci faccio, quindi il giovedì selfie è oggi, quindi non facciamo il venerdì selfie che è domani, lo anticipiamo di 24 ore, quindi hai visto, l'ho beccato proprio che non è, sei pronto, non sei pronta, ma io ti ripeto, non voglio vedere filtri di Instagram, non voglio vedere trucchi, voglio vederti così per come sei, perché io amo i miei ascoltatori e vederli così come sono, appena svegli, anche col pigiama, con una tazzina di caffè, è la cosa che mi rende più felice in questa mattinata. Allora, quindi, ricapitolando, 320 20 41 433, che mori Betty, certo, 320 20 41 433, ti fermi dove sei, ti fai un selfie, mi metti il nome a fianco alla foto perché non so come ti chiami altrimenti, qualcuno già lo riconosco ma altri ovviamente no perché siete veramente tanti, e in questo momento me lo mandi tramite WhatsApp per darti un'idea di quanti siete in questo momento all'ascolto. L'ho detto già un'altra volta, con questo secondo me rende molto l'idea, immaginate una partita della Roma con lo stadio olimpico pieno, no? Una finale di Coppa, ecco, ci sono 3 stadi olimpici in questa mattina, in questo momento, pronti all'ascolto di Dimensione Suono Soft, quindi diciamo le cose fatte bene, mi raccomando, anche il selfie fatto molto bene. Buongiorno, io sono Francesco Cavuoto, per le prossime 4 ore se ti va stiamo insieme, un bacio a Laura Buono. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi e inoltre a erogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Vuoi informazioni? Chiama il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it. Ricorda, Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
9: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza

0: Tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Supermercati
3: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan Auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Dimensione suono soft.

ragazzi, ma quanto siete belli stamattina. C'è Sandra da Ostia Antica al maneggio con i vostri selfie, no? Flora e Smart Working con Pino nelle cuffie, Simona in pausa caffè, Daniela che ci avvisa: oh, non vi spaventate, sono in pigiama e manco pettinata, non preoccuparti, io non lo sono 365 giorni l'anno. Luisa da Cernusco sul Naviglio ci ascolta anche con l'herpes, Elisabetta da Tenerife ci manda il sole, Cristina presente, Assunta manda un bacione, Massimo da Roma augura buona giornata a tutti, Rossella c'è, Marcella

0: Appena alzata, Anna Maria sta stirando in tutti i sensi, dice lei. Marco presente, Gianluca da Fregene pure, Melina a casa con la febbre ma non molla. Sara e Simo da Zagarolo puntualissimi, Elisabetta da Civitavecchia sempre col cuore acceso. E poi ci siete voi, che magari non scrivete mai, ma siete lì, in macchina, in ufficio, a casa, in silenzio. Ed è questa la magia della radio, secondo me. Che persone completamente diverse, che forse non si incontreranno mai nella vita, alla fine si ritrovano ogni mattina nello stesso posto emotivo. Uno stira, uno guida, uno prende il caffè, uno combatte con una giornata difficile e senza accorgercene ci facciamo compagnia a vicenda. E oggi, fidatevi, è davvero una cosa molto rara.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi voliamo in un altro paese che a me piace molto. Insomma, a me piacciono tutti, se no ogni mattina non vi racconterei di questi posti. Oggi andiamo alle Filippine. Vi ho già parlato molte volte delle Filippine. L'ultima volta che ci sono stato, 2 anni fa, 2 inverni fa, sono stato anche a Coron e vi ho già parlato di alcune zone di Coron. Oggi vi racconto un'altra parte di Coron, uno di quei luoghi che sembrano irreale finché non lo vivi, ci sei dentro. Qui il mare e l'acqua sono così limpidi che ti sembra di camminarci sopra. Tutti abbiamo in mente il mare delle Maldive, il mare della Polinesia, il mare dei Caraibi, ma il mare delle Filippine, amici, per chi non l'ha visto, e sicuramente saranno in tanti, è un mare spettacolare, spettacolare. Se potete, ci sono viaggi economici, viaggi per tutte le tasche per arrivare alle Filippine. 1800 isole, pensate. Ogni spostamento in barca è silenzioso perché qui i motori sono piccini rispetto all'ambiente, insomma, come se la barca fosse un oggetto soltanto per i piccoli spostamenti. Parliamo delle cose belle, le lagune che sono chiuse, protette con pareti di roccia che salgono dritte verso il cielo. Quando ti tuffi in acqua, il mondo cambia. Improvvisamente c'è un universo fatto di coralli, pesci, relitti che raccontano storie senza parlare. Esatto, questa è Coron. Tanti anni fa era il posto preferito per i pirati e anche per alcune baie nascoste per la Seconda Guerra Mondiale. Le giornate con questo mare bellissimo scorrono lente, ovviamente, scandite dal sole e dai raggi del sole che scaldano. Non c'è fretta di arrivare da qualche altra parte, immagino, anche perché mangiare diventa un momento importante alle Filippine, non solo a Coron. Semplice, condiviso. E cosa si mangia? Ovviamente pesce fresco, riso, sapori puliti, insomma, genuini, veri. Non c'è tanta artificio, veloce. Qui non ci sono stelle, chef stellati, solo cene sotto il cielo. Quando il giorno finisce, l'acqua si calma ancora di più, una tavola di marmo, di piombo, ti siedi, guardi il cielo che diventa scuro e capisci perché chi viene qui fa fatica ad andare via. Veramente, le Filippine è un posto che ti entra dentro, Coron soprattutto non ti chiede attenzione, te la prende senza nessuno sforzo. Pensate, che posto magnifico, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: La voce è quella di Whitney Houston, non questa, quella che parla, quella che canta, perché sennò dice, ah vedi, sta parlando Whitney Houston. No. Whitney Houston è All at Once, canzone che chiude la prima ora qui su Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto, la prossima ora sarà piena di sorprese. Parleremo di una cosa, anzi ti faccio fare proprio una cosa che non fai secondo me da mesi se non da anni, che ti farà proprio apparire magica, com'era il suono della cosa? Apparire magicamente il benessere. Ne parliamo nelle Good Life.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
7: Roma eterna
8: e il caldo pure.
9: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
13: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
14: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
15: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio, tutto incluso.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri.

0: dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 23 maggio, quartetto d'archi Guadagnini.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
3: mtclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU WiFi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi, nuovo servizio straordinario della Polizia di Stato nelle ultime ore tra le strade della capitale, con particolare riguardo lungo l'asse Torbella Monaca Ponte di Nona. Il bilancio parla di 6 arresti e 8 denunce, 8 stranieri all'ufficio di immigrazione, 4 ordini di allontanamento del questore. E ad Ostia 6 gli arresti della polizia, neutralizzati furti e rapine, 4 i pusher in manette. Gli attivisti della Global Flotilla arrestati dall'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali. In loro la solidarietà si è svolto ieri in un presidio in piazza Montecitorio. Indignato il capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di un trattamento incivile che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali, la reazione del sindaco Gualtieri. Intanto gli attivisti italiani oggi saranno trasferiti in Grecia o in Turchia. La carta d'identità elettronica, sabato 23 e domenica 24 maggio, nuovo Open Day con prenotazione nei municipi secondo, settimo, undicesimo, negli ex punti turistici, nella sede di via Petroselli e nel nuovo Identity Point in via di San Teodoro. Obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di domani sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Borse, quelle europee aprono deboli e poco mosse, piazza Affari è molto piatta con il FTSE MIB a meno 0,02%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
7: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
2: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
1: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
2: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
1: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
2: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
3: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
5: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano. Non solo con le mani, ma con il cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dopo il sole viene la pioggia. Il vento soffia. E noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme. Amore mio.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.